0: Dimbo de faya faya dina katundapo kengia tudinashi hana mujata thinono. Ngatu hurira kiho pama thothpeno mangando apa tunaka tangira diaru na kuenda kutho. Nuthi kuvurika thetuna wagenda wetu omwadifumu mtemo mbambo. Muka kwa chetunga da Botswana oyu akarashi na Mumbukushu na nawihetu muka dikuto haushi kuruvinda. Oyu akarashi na Mumbukushu omditunga dia Namibia. Dimbombo di ado di shiri shiri. Ngebi di madi to yanga ko?
1: Mutoho.
0: Mutoho.
1: Pidi ipuera sha.
0: Pidi ipuera, ipuera ne yatwa ya yoku yowan kokunwa utenda. Ene di shiri shiri. O di ado kuponda, no uye nyu wadio.
1: Mutoho, mutoho.
0: Mutoho. Marobu kyo, oh, mutoho ni ngebi madi to yanga?
1: Kwa di marobu kunikashino wa yo, oh, kumbika mahangu sha. Kukutuwa kutenda di, kutenda di me. Nukunida mberera. Endi mutoto.
0: Atwe ngebi toto yenge di dimbombo di adudi di shiri shiri ndi ore hatwe ngashi rumbororo maimbo etna tukuna kutwe atwe ngo di shiri shiri.

cosito a pandurem. La corona vanare capiva in bendi, io ya vatanga na yo marirongo.